tutta la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta, e la cucagna per barbiere, vita più nobile non si dà. Rasini e pettini, lanci del forbici, al mio comando tutto ti sta. Rasini e